0: 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no, ma allora è Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
1: Ma che cosa è successo? Si è rotto il telefono, pronto?

0: Sempre così.
1: Ma claro, sono in pigiama.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci te?
0: Col tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: 2 4 5 3.
3: Pronto?

0: conosci di più.
1: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Varazze?
0: Oh no.
1: Beh, allora Venezia.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
0: Non nasconderti più.
1: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
0: Ma tu
1: ballerà perché che balla.
0: Hai deciso così.
1: E dopo ieri fu che decidete non fumare.
0: Di vestirti di rosso.
1: Non cominciamo con la politica.
0: Di
1: eh?
0: Chiamarti Gigi.
1: Salvatore sogna, aspetta che la chiamo Gigi.
0: Vivi così.
2: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
0: Tra boutique e caffè.
2: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
0: Mangi rosbif.
2: Ma chi bucatina la matriciana?
0: Bevi solo frappè.
2: Ma cerca di andare.
0: Ma perché?
2: Perché mai sfinito?
0: Oh no.
1: Ma insomma, si può sapere che vuole?
0: Resta sempre così.
1: No, brigadiere, voglio essere promosso.
0: Col musetto pulito.
1: E pappe mi faccio
0: chiedere. Il mio nome è Lili.
1: Ah, finalmente si è saputo.
0: Il più bello sei tu.
1: Sì, sono il più bello, dica.
0: Spettinato così.
2: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
0: Qui vi parla Lili.
1: Ma che ricominciamo da capo?

radiofonica italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù. Conto le stelle ad una, ai, cerco a sorridere alla luna, ai, provo a fischiettar ed a cantar, ma quel sassolino mi fa sempre male, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpo sassolino piccolino che stai qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù.

pentolino nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco di sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, gira e mi rigiro sempre Belzebù.